Chobo namba, xiangji lu yi zibi lasa xiba di, chando ni yinbi zhomo zha xiba mo yu, royangji xinkan linzi ni gapo yobi sinru tanji lapo ni, tosan zhobo yungwi, mendu xe jingi si, ta yi di nyan di jingi guo.

Chobanamba, la la la nama ru chi jia randa mogu la, na tsu lu jia jujuan jia mogu. Ta na zhangar lang si gadar mamu xie jia mena yang, ma na jia gaysan tongbu, la la dang di rani jia limi sanba chongbar xie jia yori. Xiang la zhu bo, zhun zhu jilin bi la la di la jini do.